Ciao a tutti, con la Pintu. Con la Pintu, Agbiza. Ma sì, mio mio. Con la Pintu, vanno a ci, a sacchie, a capi. Miss Na, how you do?